0: La tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club.
1: Sono le 2:02.
2: Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: La tua colonna sonora è Radio Club.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 5 e un minuto. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle

0: El albo il jefe. Yeah.
1: Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme.

0: la tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Sono le 6 in punto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Radio Club. Young Music, Young People. Radio Club.
1: Gianni Bella, questo amore non si tocca.

0: I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano una buona festa della Repubblica Italiana. Ariete, finalmente arriveranno opportunità che permetteranno di ottenere i risultati tanto attesi, soprattutto in ambito professionale e finanziario. Le difficoltà dei periodi precedenti saranno lasciate finalmente alle spalle. Toro, il vostro spirito critico è un alleato, non un limite. Siete apprezzati per la vostra affidabilità e chi vi circonda si affida con fiducia ai vostri consigli. In ambito affettivo riuscite a comunicare con dolcezza e fermezza. Gemelli, la giornata vi offre la possibilità di consolidare ciò che avete costruito finora. Le vostre idee trovano ascolto e applicazione, mentre le relazioni professionali vi restituiscono fiducia nelle vostre capacità. Cancro, la vostra sensibilità vi guida nelle scelte giuste, senza perdere di vista la logica. Avete parole pacate ma efficaci, ideali per risolvere malintesi o riportare armonia in un contesto instabile. Leone, le vostre emozioni non vi travolgono ma vi ispirano. Avete voglia di costruire, di mettervi in gioco con sincerità. Il lavoro procede con costanza, anche se serve ancora un po' di pazienza. Vergine, siete vitali e creativi anche se non tutto va come speravate. Alcuni rallentamenti non scalfiranno però il vostro entusiasmo. In famiglia o in amore potete sorprendere con un gesto spontaneo e affettuoso. Bilancia, dopo un periodo complesso ritrovate la voglia di guardare avanti. Non mancano delle ombre, ma le affrontate con maggiore lucidità. I rapporti personali sono in fase di ristrutturazione. Tagliate i rami secchi. Scorpione, preferite osservare piuttosto che parlare. Questo atteggiamento vi permette di comprendere meglio le dinamiche che vi circondano, ma attenzione a non isolarvi troppo. Siate più chiari con chi vi vuole bene. Sagittario, le vostre idee sono valide, ma manca il coraggio di metterle in pratica. Non lasciate che i dubbi prendano il sopravvento. In amore è il momento di fare una scelta. O vi impegnate di più o lasciate andare senza rimpianti. Capricorno, siete discontinui. Questa instabilità vi impedisce di ottenere ciò che desiderate. Vi serve più concentrazione e meno distrazioni. Nel lavoro fate attenzione ai dettagli e nei rapporti cercate di non essere evasivi. Acquario, siete un po' confusi. Vi sembra che nulla abbia un vero senso e che tutto vi sfugga di mano. In realtà state solo attraversando una fase in cui le certezze vacillano per lasciare spazio a nuove visioni. Pesci, dovete rallentare un po', ascoltarvi e ridimensionare alcune richieste che arrivano dall'esterno. Non potete fare tutto da soli o da sole e non c'è nulla di male nel chiedere aiuto e delegare. Anzi, è fondamentale. Oggi vi saluto con le parole di Sergio Bambarén. L'amore è anche imparare a rinunciare all'altro, a saper dire addio senza lasciare che i tuoi sentimenti ostacolino ciò che probabilmente sarà la cosa migliore per coloro che amiamo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Fantasy, Don't Stop the Night.

0: Tu la pensi? Noi la suoniamo! Radio Club!
1: Attenzione amici della radio! Con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Club Rewind.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 2 giugno 2026 è il 153esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:37 e tramonta alle 20:40. I santi del giorno sono Santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo. Oggi è la festa della Repubblica, è una giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum a suffragio universale del 1946, con cui gli italiani decisero quale forma di Stato preferivano dopo la caduta del fascismo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 giugno del 1953 avviene l'incoronazione della regina Elisabetta II del Regno Unito, la prima trasmessa in diretta televisiva dalla BBC. Nel 1989 debutta ufficialmente nelle sale americane L'attimo fuggente. Girato in appena 2 mesi, il film viene proiettato con il titolo originale Dead Poets Society, ossia Setta dei poeti estinti. L'accoglienza fu ottima e presto divenne un cult, facendo entrare nella memoria collettiva frasi e situazioni riportate nella storia. Nel 2003 l'ESA, Agenzia Spaziale Europea, lancia il Mars Express, la prima missione di esplorazione planetaria europea. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 giugno del 1891 viene introdotta la regola sul calcio di rigore a Glasgow, nel corso della riunione dell'International Football Association Board, l'organismo che dal 1886 può modificare il regolamento di gioco del calcio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 giugno del 1971 Lucio Battisti è primo in classifica con Pensieri e parole. Nel 1979 Il carrozzone di Renato Zero è in cima alla hit parade. E nel 2007 Laura Pausini è la prima donna ad esibirsi allo stadio San Siro di Milano. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Charlie Watts, nato a Londra il 2 giugno 1941 e qui scomparso il 24 agosto 2021. È stato un batterista britannico, componente del gruppo rock dei Rolling Stones. Compie oggi 56 anni l'attore italiano con cittadinanza canadese Walter Nudo. Spegne 41 candeline l'attrice italiana Giulia Michelini. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 giugno 1882 di Giuseppe Garibaldi, protagonista del Risorgimento. Le cronache storiche lo citano come eroe dei due mondi, generale e condottiero di imprese militari compiute sia in Europa che in America meridionale. Nel 1981 ci lasciava invece Rino Gaetano, il cantore del nonsense, della canzone solo in apparenza scanzonata, in realtà con una forte valenza ironica legata alla realtà politica e sociale del tempo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che dall'opera si conosce il maestro.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
7: Young Music, Young People, Radio Club,
8: Asina,

0: ascolte e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 851 2371.
1: Sono le 8 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club. Steve Aoki, Willie William, feat. Sean Paul, El Alfa, Sfera Ebbas, Mumbo Beto.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Oggi si celebra l'80° anniversario della Repubblica. Alle 9.15 la Premier Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia di deposizione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella della Corona d'Alloro al Milite Ignoto presso l'Altare della Patria a Roma. I festeggiamenti culmineranno con la parata militare tradizionale lungo Via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori. Maxi schermi in 90 comuni.
0: La guerra nel Golfo sarebbe stata una telefonata incandescente tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano. Mentre ufficialmente il presidente americano l'ha descritta come un momento di cordialità in cui i due leader hanno concordato i prossimi passi, fonti informate riferiscono che il tycoon avrebbe dato del pazzo a Netanyahu.
1: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 3 morti, almeno 29 feriti, incendi e blackout in città, il bilancio dell'offensiva. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti.
0: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 00:12 al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
1: Sofia Barilla, ventenne palermitana in Erasmus a Caldas de Jaigna, è morta improvvisamente nel suo appartamento. Si è sentita male mentre parlava al telefono con la zia. I genitori dalla Sicilia sono volati in Portogallo assistiti dalla Farnesina. L'autopsia stabilirà le cause del decesso. Le prime ipotesi parlano di cause naturali.
0: Il tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini e in nottata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic o Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svajda. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe. In semifinale nel doppio misto anche Errani Vavassori.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: People just wanna have fun. Radio Club.
6: Danny L. Harl, Broken Flowers.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone. Rischio grandine, temperature netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.
1: Club Rewind.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979
6: Radio Club. Kygo, Hold On Me.

0: FM News.
1: Soltanto il 41,9% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con viva voce o assistente vocale. È uno dei dati della nuova ricerca ANAS sugli stili di guida, realizzata con oltre 4.000 interviste e 5.000 osservazioni su strada. Il 14,6% digita ancora il numero prima di attivare il viva voce e quasi il 9% guida con lo smartphone in mano. Eppure il 75% degli intervistati considera il telefono pericoloso al volante. L'86% approva le nuove norme del codice della strada, ma tra i più esposti al rischio, giovani, motociclisti e guidatori di veicoli a noleggio, il consenso crolla. In miglioramento l'uso delle cinture, soprattutto posteriori, salite al 64,7%. Per ANAS, investire in educazione e consapevolezza resta decisivo per avvicinarsi all'obiettivo europeo della Vision Zero entro il 2050.
0: La ginnastica dinamica militare italiana debutta a Rimini Wellness 2026 come grande novità della 20ª edizione. Con oltre 70.000 iscritti e 600 centri, GDMI presenterà un padiglione immersivo di 500 metri quadrati, dedicato all'allenamento a corpo libero e alla sua filosofia di disciplina e gruppo. In programma sessioni di training, coaching motivazionale e un recruiting nazionale per nuovi istruttori, mentre la disciplina continua la sua espansione anche in Europa.
1: Oltre 150 ginnaste hanno animato il saggio annuale del Club de Sports, nella palestra di Saint-Vincent con 12 coreografie dedicate alla natura e alla tutela del pianeta. Per molte atlete la stagione si chiude qui, mentre il settore agonistico prosegue la preparazione in vista delle finali nazionali di ginnastica in festa, in programma a Rimini dal 20 al 28 giugno. La società registra una crescita nei corsi della cintura di Aosta e conferma ottimi risultati nel livello silver.
0: FM News. Radio Club. Young Music. Young People.
2: The Leading Guy. Times.

0: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 9:02. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che vi augurano una buona festa della Repubblica Italiana. Ariete, finalmente arriveranno opportunità che permetteranno di ottenere i risultati tanto attesi, soprattutto in ambito professionale e finanziario. Le difficoltà dei periodi precedenti saranno lasciate finalmente alle spalle. Toro, il vostro spirito critico è un alleato, non un limite. Siete apprezzati per la vostra affidabilità e chi vi circonda si affida con fiducia ai vostri consigli. In ambito affettivo riuscite a comunicare con dolcezza e fermezza. Gemelli, la giornata vi offre la possibilità di consolidare ciò che avete costruito finora. Le vostre idee trovano ascolto e applicazione, mentre le relazioni professionali vi restituiscono fiducia nelle vostre capacità. Cancro, la vostra sensibilità vi guida nelle scelte giuste, senza perdere di vista la logica. Avete parole pacate ma efficaci, ideali per risolvere malintesi o riportare armonia in un contesto instabile. Leone, le vostre emozioni non vi travolgono ma vi ispirano. Avete voglia di costruire, di mettervi in gioco con sincerità. Il lavoro procede con costanza, anche se serve ancora un po' di pazienza. Vergine, siete vitali e creativi anche se non tutto va come speravate. Alcuni rallentamenti non scalfiranno però il vostro entusiasmo. In famiglia o in amore potete sorprendere con un gesto spontaneo e affettuoso. Bilancia, dopo un periodo complesso ritrovate la voglia di guardare avanti. Non mancano delle ombre, ma le affrontate con maggiore lucidità. I rapporti personali sono in fase di ristrutturazione. Tagliate i rami secchi. Scorpione, preferite osservare piuttosto che parlare. Questo atteggiamento vi permette di comprendere meglio le dinamiche che vi circondano, ma attenzione a non isolarvi troppo. Siate più chiari con chi vi vuole bene. Sagittario, le vostre idee sono valide, ma manca il coraggio di metterle in pratica. Non lasciate che i dubbi prendano il sopravvento. In amore è il momento di fare una scelta: o vi impegnate di più o lasciate andare senza rimpianti. Capricorno, siete discontinui. Questa instabilità vi impedisce di ottenere ciò che desiderate. Vi serve più concentrazione e meno distrazioni. Nel lavoro fate attenzione ai dettagli e nei rapporti cercate di non essere evasivi. Acquario, siete un po' confusi. Vi sembra che nulla abbia un vero senso e che tutto vi sfugga di mano. In realtà state solo attraversando una fase in cui le certezze vacillano per lasciare spazio a nuove visioni. Pesci, dovete rallentare un po', ascoltarvi e ridimensionare alcune richieste che arrivano dall'esterno. Non potete fare tutto da soli o da sole e non c'è nulla di male nel chiedere aiuto e delegare. Anzi, è fondamentale. Oggi vi saluto con le parole di Sergio Bambarén. L'amore è anche imparare a rinunciare all'altro, a saper dire addio senza lasciare che i tuoi sentimenti ostacolino ciò che probabilmente sarà la cosa migliore per coloro che amiamo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Young Music, Young People. Radio Club.
7: Fast Boy. Wave.

Club Rewind. Will.i.am, Britney Spears. Mind Your B.

0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut, in Libano.
1: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout, il bilancio dell'offensiva sulla città più importante del paese. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti, molti dei quali versano in condizioni gravi. Anche Kharkiv è stata colpita da 15 droni d'attacco e 2 missili. Almeno 10 feriti in città, compresa una ragazzina di 11 anni. Un attacco di droni ucraini ha ucciso invece una persona nella regione russa di Kursk.
2: Negli Stati Uniti, in Iowa, un 52enne ha aperto il fuoco nella sua abitazione uccidendo 4 persone, poi è fuggito e prima che gli agenti della polizia lo bloccassero ha rivolto l'arma verso se stesso e si è tolto la vita. Pochi minuti dopo gli agenti hanno trovato altri 2 cadaveri in un appartamento e in un'officina. Secondo le informazioni rilasciate dalle forze dell'ordine, tutte e 7 le vittime farebbero parte della stessa famiglia.
1: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 00:12 a largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
2: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in un veicolo in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un mezzo fermo ad un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 braccianti agricoli di origine pakistana. Tra le ipotesi subito passate al vaglio degli inquirenti c'è quella che si sia trattato di un omicidio. I sospetti si stanno concentrando su 2 soggetti connazionali delle vittime.
1: Riaprono dal 5 giugno la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne delle Grotte di Pertosa Auletta, in provincia di Salerno, tornate pienamente visitabili dopo un intervento di valorizzazione, monitoraggio e rifacimento dell'impianto illuminotecnico. Le Grotte di Pertosa Auletta rappresentano un sito unico nel panorama speleologico italiano. Sono infatti le sole grotte attraversate da un fiume sotterraneo navigabile, il Negro, che accompagna i visitatori nella prima parte del percorso a bordo di imbarcazioni, prima dell'esplorazione a piedi delle cavità interne.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rit on the track.
4: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
5: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Club Rewind.
6: David Guetta. Girl on Couch, Bill and Ted, Man in Finance.
7: I'm looking for a man in finance.

0: first fun. 6'5", blue eyes.
1: Radio Club. Radio Club.
2: Lisa, Moon.

0: FM News.
1: La giornata oggi cambia tono più volte, luce chiara al mattino, poi un po' di vivacità pomeridiana tra rovesci e nuvole che si rincorrono. Anche il cielo oggi festeggia a modo suo.
2: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
3: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
2: Oh, si sente! Che offerte speciali hai scovato oggi?
3: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh menta fresca a 1,79 euro.
2: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
4: Radio Club.
5: Maldana, Carl Pritt, Shake That Boo Boo.

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Bertini e in nottata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di Big, come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svajda in 4 set, conquistando per la prima volta i quarti nel torneo parigino e per la seconda in uno slam dopo Wimbledon. Berrettini invece, dopo 2 ore e mezza di gioco, ha avuto la meglio su Cerundolo per 6-3, 7-6, 7-6, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafo 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. Volano in semifinale nel doppio misto Errani Vavassori. E oggi a Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile. Prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori. E siamo al calcio. Il Milan del futuro prenderà forma in questi giorni, magari nelle prossime 48-72 ore. Oggi l'incontro con Oliver Glasner, entro domani forse il sì o no di Ralf Ragnik per il ruolo di direttore tecnico. Prima del fine settimana il summit con Matthias Gyasl, il secondo dei candidati alla panchina. Pochettino è il terzo. Ora in casa Inter, campioni d'Italia ma già con la testa al mercato. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus. Ma l'Atalanta, che ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano. Per la difesa c'è invece il sì di Sole dell'Udinese e il primo nome per la porta resta quello di Provedel. Movimenti all'agoraggio per la Juve, che vuole rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Spalletti ha fatto un nome, è quello di Brahim Diaz. Scelta condivisa dalla società, ma la trattativa si preannuncia lunga. Per la porta la novità è Dibu Martinez, portiere di personalità. I bianconeri approfondiranno con l'Aston Villa. Vlahovic deve decidere se accettare l'offerta di rinnovo. Colomwani è una pista che rimane percorribile. Spunta il nome di Matej Kovar per la porta del Napoli. Il classe 2000 di proprietà del Bayer Leverkusen, in prestito al PSV Eindhoven, è un'idea in caso di partenza di Milinkovic-Savic. Manna pensa anche a un vice di Lorenzo. Rispunta il nome di Valinčić, che i partenopei avevano già cercato nel mercato di gennaio. Il club monitora anche la situazione di Mario Hila, in scadenza con la Lazio a giugno 2027. Infine, non è da escludere l'ipotesi Rabiot. Basket playoff di Serie A, in Laguna si va con la serie in parità. Di fronte al Burrone, rappresentato da un secondo KO. In gara 2 la Virtus Bologna sterza fin dal primo istante e domina la Reyer Venezia sul 98-79 con 25 punti di Edwards e la doppia doppia di Diouf. Gara 3 giovedì al Taliercio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club. Radio Club.
7: Cassius, the sound of violence.

0: Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Radio Club, Radio Club.
2: Alessia Cara,

0: Sara si è ritrovata quasi nella sua interezza alle urne. L'89% degli aventi diritto votò la maggioranza per lasciarsi alle spalle il periodo monarchico e per abbracciare una nuova forma di Stato, ovvero la Repubblica. Il capo dello Stato Mattarella ha deposto la consueta corona d'alloro all'altare della patria a Roma. Oggi ultima parata per la cagnolina Briciola, la mascotte dei carabinieri che non ha mai avuto paura dei cavalli. Congedo per sopraggiunti limiti di età per lei dopo 13 anni di servizio e il grado di vice brigadiere.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata da ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente, nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. Sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut, in Libano.
0: I raid russi tornano a colpire l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. Il bilancio aggiornato è di 13 morti ed oltre 100 feriti. La maggior parte dei decessi si è registrata a Dnipro, dove 9 persone hanno perso la vita e 35 sono rimaste ferite. Altre 4 persone sono state uccise a Kiev ed oltre 60 residenti sono rimasti feriti. Gli attacchi hanno colpito anche altre aree della regione di Kiev e Kharkiv.
1: La cronaca italiana, in attesa delle udienze di convalida e degli interrogatori di garanzia davanti al giudice previsti nella giornata di domani per la mamma della piccola di 2 anni morta a Bordighera e per il compagno Emanuele Iannuzzi, entrambi in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, emergono ulteriori dettagli raccapriccianti dalle testimonianze shock delle due sorelline. Beatrice urlava, ma il compagno di mamma le diceva stai zitta. Le due bambine di 9 e 7 anni sarebbero state anche loro vittime di botte e soprusi.
0: È stato trovato senza vita in serata dopo ore di ricerche il corpo di Pasquale Sarli, 17 anni. Nel pomeriggio di ieri era scivolato nel torrente Chisone vicino a Pinerolo, Torino, ed era stato trascinato via dalla corrente. A dare l'allarme gli amici che erano con lui e che avevano assistito impotenti alla scena.
1: Il tennis, dopo lo storico risultato di 3 italiani ai quarti del Roland Garros, a Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile. Prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Young Music, Young People, Radio Club.
6: Robin Schulz, In Your Eyes.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla CIDAC a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: CIDAC, CIDAC!
3: Radio Club
4: Marrakesh Cosmo. Greta Thunberg lo stomaco.

0: signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club.
6: Teddy Swims, Guilty.

0: News. La Valle d'Aosta celebra oggi la Festa della Repubblica con le tradizionali cerimonie istituzionali del 2 giugno. Ad Aosta, la mattinata si apre con l'alzabandiera e la deposizione della corona al monumento ai caduti, alla presenza delle autorità civili e militari. Prevista anche la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai cittadini distintisi per impegno professionale e sociale. Nel pomeriggio, diversi comuni organizzano momenti dedicati alla cittadinanza, tra musica, letture e iniziative rivolte ai più giovani per ricordare il valore della Costituzione e della scelta repubblicana del 1946.
1: In oltre 700 comuni italiani sono aperte le urne per l'elezione di sindaci e consigli comunali. UNCEM lancia un appello alla partecipazione, invitando cittadine e cittadini a recarsi al voto per rafforzare il ruolo dei territori e delle amministrazioni locali. L'Unione sottolinea come, a 80 anni dalla nascita della Repubblica, il voto resti un gesto essenziale di democrazia partecipativa e un sostegno concreto ai comuni, grandi e piccoli, che rappresentano il primo presidio istituzionale per le comunità.
0: Brillante operazione della Polizia Penitenziaria a Torino. Gli agenti hanno arrestato un uomo che tentava di introdurre droga e schede SIM nel carcere lanciandole oltre il muro di cinta. Il tempestivo intervento del personale ha permesso di bloccare il responsabile e sequestrare il materiale. Il SAP elogia la professionalità del corpo, che continua a garantire sicurezza nonostante sovraffollamento e carenze di organico.
2: FM News. Young Music, Young People. Radio Club.
3: Armin van Buuren, Beautiful.

0: e divertimento. Sei su Radio Club.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato Sergio Mattarella insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
1: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
0: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal

0: Cerche che avevano coinvolto il soccorso alpino, i vigili del fuoco e la guardia di finanza erano state rese particolarmente complicate dalla presenza di neve fresca, venendo interrotte dopo alcuni giorni.
1: Voltiamo pagina. L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge diffuse e temporali e in parte su quelle centrali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, sul Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, parte di Piemonte ed Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole al sud.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
2: La playlist che cercavi su Radio Club. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Oh, si sente! Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio acqua fresh menta fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
13: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
14: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino maggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
15: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino maggio? Perfetto, non ci posso credere.
16: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
17: Alpicom, tariffe fisse, simmino maggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
18: Radio Club. People just wanna have fun.
19: Cari team, clock.

0: Bacelai.
1: FM News.
2: La giornata oggi cambia tono più volte, luce chiara al mattino, poi un po' di vivacità pomeridiana tra rovesci e nuvole che si rincorrono. Anche il cielo oggi festeggia, a modo suo.
3: Young Music, Young People, Radio Club,
4: Florence and the Machine, Spectrum.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club, Joe Jonas, DNC, Work It Out.

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La tavola rappresenta da sempre il fulcro pulsante della vita domestica, un palcoscenico dove si intrecciano relazioni e sapori. In questo spazio di pura condivisione, il servizio di posate smette di essere un mero strumento per elevarsi a vero ambasciatore del gusto personale. Abbandonati i retaggi di un'etichetta troppo rigida, apparecchiare diventa oggi un gesto creativo, una dichiarazione di ospitalità che passa attraverso la cura del minimo dettaglio. La scelta dei metalli definisce l'atmosfera dell'intero pasto, regalando ai commensali un'esperienza visiva che anticipa il piacere del cibo. L'evoluzione del disegno industriale ha ridefinito l'ergonomia di questi oggetti, trasformandoli in estensioni naturali della mano. Soppesare una forchetta ben bilanciata o impugnare un coltello dal manico perfetto restituisce una sensazione di totale armonia. Le fucine sperimentano continuamente nuove leghe e finiture, allontanandosi dal dominio dell'acciaio lucido. Superfici satinate o sabbiate conquistano la scena, offrendo una matericità più calda. Le sfumature si moltiplicano, esplorando bagliori ramati, neri opachi o delicati riflessi che dialogano morbidamente con la porcellana. Il concetto stesso di corredo unitario cede il passo a una visione più fluida dell'allestimento. Sulla mensa di maggio la mescolanza di stili non è più considerata un errore, ma una scelta estetica ricercata. Accostare un cucchiaio dal sapore antico, ereditato dalle generazioni passate, a un coltello dalla linea estremamente pulita crea un contrasto ricco di fascino narrativo. Questa libertà compositiva permette di costruire scenografie sempre nuove, capaci di adattarsi a un pranzo veloce illuminato dal sole primaverile o una cena sotto le stelle, dove ogni elemento racconta la sua storia. In un'epoca in cui i pasti si consumano in fretta, investire in strumenti di qualità rappresenta un invito a rallentare il ritmo. Apparecchiare con cura la mensa quotidiana significa restituire dignità al rito della nutrizione e celebrare l'incontro. Non si tratta di ostentare, ma di circondarsi di pura bellezza. Sentire il tintinnio di un metallo nobile contro il piatto o osservare la luce che accarezza i profili di un coltello sono piaceri silenziosi che arricchiscono l'animo. Un buon servizio non invecchia mai, acquista fascino con l'uso, caricandosi dei ricordi di innumerevoli brindisi. È la firma del padrone di casa, un dono a chi si siede con noi per condividere il pane. Lasciatevi conquistare dal piacere di una tavola ben pensata in ogni occasione. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore francese Daniel Pennac. Se oggi l'uomo non mangia più l'uomo è unicamente perché la cucina ha fatto dei progressi.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Radio Club.
3: Radio Club.
4: DJ Ross. Up and down.

0: Assia Milemoto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Macna, scooter e moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Sum me up.
3: Addle, we are

0: ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vicecomandante del comando Interforze Katam al-Anbiya. La guerra non ci spaventa, ha aggiunto Assadi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato IRIB.
1: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
0: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
1: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
0: Restiamo in Calabria. I comandi territoriali dei Vigili del Fuoco hanno concluso i controlli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in mare a largo della costa calabrese di Amantea, Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Confermata l'assenza di criticità rilevanti e danni a persone o strutture. La scossa è stata avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini, ha spiegato il presidente della regione Roberto Occhiuto.
1: Ultima pagina: secondo il report Codacons sulle multe stradali dello scorso anno, quelle elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. In testa alla classifica delle città con le maggiori entrate da autovelox c'è Firenze, che lo scorso anno ha incassato 19,7 milioni di euro, mentre al secondo posto sale il comune di Bologna. Scende in terza posizione Milano, seguita da Genova e Palermo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club, Young Music, Young People.
6: Ann Lee, 2 times.

0: FM News.
1: Soltanto il 41,9% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con viva voce o assistente vocale. È uno dei dati della nuova ricerca ANAS sugli stili di guida, realizzata con oltre 4.000 interviste e 5.000 osservazioni su strada. Il 14,6% digita ancora il numero prima di attivare il viva voce e quasi il 9% guida con lo smartphone in mano. Eppure il 75% degli intervistati considera il telefono pericoloso al volante. L'86% approva le nuove norme del codice della strada, ma tra i più esposti al rischio, giovani, motociclisti e guidatori di veicoli a noleggio, il consenso crolla. In miglioramento l'uso delle cinture, soprattutto posteriori, salite al 64,7%. Per ANAS, investire in educazione e consapevolezza resta decisivo per avvicinarsi all'obiettivo europeo della Vision Zero entro il 2050.
0: La ginnastica dinamica militare italiana debutta a Rimini Wellness 2026 come grande novità della 20ª edizione. Con oltre 70.000 iscritti e 600 centri, GDMI presenterà un padiglione immersivo di 500 metri quadrati, dedicato all'allenamento a corpo libero e alla sua filosofia di disciplina e gruppo. In programma sessioni di training, coaching motivazionale e un recruiting nazionale per nuovi istruttori, mentre la disciplina continua la sua espansione anche in Europa.
1: Oltre 150 ginnaste hanno animato il saggio annuale del Club de Sports, nella palestra di Saint-Vincent con 12 coreografie dedicate alla natura e alla tutela del pianeta. Per molte atlete la stagione si chiude qui, mentre il settore agonistico prosegue la preparazione in vista delle finali nazionali di ginnastica in festa, in programma a Rimini dal 20 al 28 giugno. La società registra una crescita nei corsi della cintura di Aosta e conferma ottimi risultati nel livello silver.
0: FM News.
2: Radio Club.
3: Radio Club.
4: Tom Grennan, remind me.

Sempre ovunque Radio Club. Sono le 13:02. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club.
7: Alok, Jazzy, The Heat.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Oh, si sente! Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio acqua fresh menta fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
2: Radio Club.
3: Lady Gaga,

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: L'Italia celebra l'ottantesimo anniversario della festa della Repubblica, i fori imperiali, la tradizionale parata del 2 giugno, alla presenza del capo dello Stato Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. Ad aprire la sfilata circa 280 sindaci e amministratori con la fascia tricolore in rappresentanza dei colleghi di tutta Italia. La parata è stata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro da parte di Mattarella all'altare della patria, davanti alla tomba del Milite Ignoto. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, ha scritto il presidente in un messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale, ha commentato invece la Premier Meloni.
1: Cresce velocemente il numero delle

0: intimato Netanyahu di fermare gli attacchi in Libano, ma le forze israeliane hanno continuato ad effettuare raid nel sud del paese.
1: Tre ragazzi di 19, 22 e 17 anni sono finiti al pronto soccorso in evidente stato di alterazione per aver assunto quello che in rete viene chiamato miele da sballo, e il più piccolo era anche in grave crisi respiratoria. Accade ad Arzano, Napoli. Da una prima ricostruzione pare che i ragazzi, dopo essersi riuniti a casa del minore, abbiano consumato la sostanza stupefacente. La nota droga Wax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet. I giovani ne avrebbero assaggiato molto poco, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male.
0: Un'auto con a bordo quattro giovani si è schiantata contro una palazzina e ha preso fuoco. Gli occupanti, tutti ventenni, sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente si è verificato a Foggia, in viale Fortore, all'alba di oggi.
1: Calciomercato: il campionato è appena finito, ma in casa Inter si pensa già alle prossime mosse e al mercato di trattative. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus, ma l'Atalanta, che ricordiamo ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
2: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
5: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Young Music, Young People.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac.
3: Radio Club, Radio Club.
4: Party Next Door, Drake, Yeba, The Trying.

0: La musica che conosci e ami su Radio Club.
1: Sono le 14 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Un'altra pagina di storia scritta dal tennis italiano. Per la prima volta nell'era Open ci saranno ben 3 giocatori azzurri del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam. Parliamo di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi che nella giornata di domani cercheranno di ottenere un posto in semifinale al Roland Garros. Flavio al secondo quarto di finale slam in carriera, il primo a Parigi, lo farà affrontando il canadese Hugues Aliassime, numero 4 del seeding. Sarà invece derby tra Arnaldi e Berrettini. E il Ligure, reduce dal successo incredibile al quinto set contro Tiafo, giocherà un quarto di finale slam per la prima volta in carriera. Per il romano invece sarà il settimo quarto in un major. Con questo risultato, pur senza Sinner e Musetti, l'Italian Tennis dimostra ancora una volta l'eccellenza del suo movimento. Intanto al via Parigi la prima giornata di quarti di finale, 2 maschili e 2 femminili, entrambi dalla parte bassa. Il match più atteso è l'ultimo della sessione diurna sul Philippe Chatrier. Il numero 2 del seeding, Zverev, affronta nel pomeriggio il numero 27, Rafa Hodar. In serata Mensik Fonseca. Nel tabellone femminile vola in semifinale Andreeva dopo aver battuto in 2 set Cristea. Ora spazio a Svitolina Kostiuk. In campo per i quarti anche il doppio Bolelli-Vavassori. E siamo al calcio. Una settimana dopo l'azzeramento della dirigenza rossonera, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic vogliono dare una direzione definitiva al nuovo corso del Milan. Il piano A sarebbe mettere il diavolo nelle mani del ticket composto da Ralf Rangnick e Oliver Glasner. E il guru tedesco sarebbe la pietra angolare su cui ricostruire il diavolo, il responsabile di tutta l'area sportiva. Tra Ralf e il rossonero però c'è di mezzo la Federcalcio austriaca. L'ex Red Bull è attualmente il CT della nazionale e i vertici di Vienna vorrebbero blindarlo anche oltre la prossima Coppa del Mondo. E il tempo stringe e tutti si aspettano una risposta di Rangnick nel giro di un paio di giorni. Per la panchina, dopo l'uscita di scena di Iraola, il candidato in pole position è Oliver Glasner. Oggi dovrebbe andare in scena il primo faccia a faccia tra la dirigenza del Milan e il tecnico austriaco. Due le piste alternative. La prima porta a Matthias Jaisle, 38enne allenatore dell'Al-Ahly. L'altro, un po' più indietro, è Pochettino, attualmente CT degli Stati Uniti. Dopo l'interruzione anticipata del suo rapporto con il Napoli, Antonio Conte è tornato sul mercato. Per il tecnico salentino suonano sirene turche. Ci sono Istanbul e il Fenerbahce. Il candidato presidente Safi ha illustrato nel suo programma stellare le candidature di Conte in panchina e Paolo Maldini nel ruolo di consulente. Stellare anche la proposta confezionata per Conte, 15 milioni di euro a stagione. Quella del Fenerbahce però non è l'unica proposta ricevuta dal tecnico. Ha anche due offerte in Arabia Saudita superiori ai 25 milioni di euro a stagione. E sullo sfondo c'è sempre la questione della panchina della nazionale. Tutto è ancora apertissimo. Chiudiamo con i motori. Iker Lecuona torna in MotoGP 3 anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalogna. Lo spagnolo è infatti stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel GP d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicola Bulega. Tra questi, 3 ottenuti proprio a Balaton a inizio maggio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino maggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino maggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, simmino maggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
7: Radio Club, Young Music, Young People.

0: Rewind. Club Rewind.
1: J Balvin. Un día, feat. Dua Lipa, Bad Bunny.

0: Sea Mille Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
2: Somia.
3: DJ Antoine, Holiday. DJ Antoine versus Mad Mark 2K15 Radio Edit.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai fori imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Giorgia Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
1: Intanto gli Stati Uniti ribadiscono il legame con l'Italia in occasione dell'80° anniversario della Festa della Repubblica. Il segretario di Stato americano Marco Rubio definisce l'Italia un partner e un amico fedele ed esprime apprezzamento per l'aumento degli investimenti italiani nella difesa, per l'impegno italiano sulla sicurezza marittima Hormuz e per il sostegno agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.
0: E ora la cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. I due sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone che bloccano le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
1: L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali e in parte su quelle centrali, con piogge diffuse e temporali. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, su parte di Piemonte ed Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole invece al sud.
0: È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0:12 in mare al largo della costa calabrese di Amantea, in provincia di Cosenza.

0: Italia News.
1: La selezione musicale è curata da DJ Rit on the track.
2: Radio Club. Cardi B. WAP.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979 Club Rewind.
6: Blueberry. Fagel.

0: RTM News.
1: La Valle d'Aosta celebra oggi la festa della Repubblica con le tradizionali cerimonie istituzionali del 2 giugno. Ad Aosta, la mattinata si apre con l'alzabandiera e la deposizione della corona al monumento ai caduti, alla presenza delle autorità civili e militari. Prevista anche la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai cittadini distintisi per impegno professionale e sociale. Nel pomeriggio, diversi comuni organizzano momenti dedicati alla cittadinanza, tra musica, letture e iniziative rivolte ai più giovani per ricordare il valore della Costituzione e della scelta repubblicana del 1946.
2: In oltre 700 comuni italiani sono aperte le urne per l'elezione di sindaci e consigli comunali. UNCEM lancia un appello alla partecipazione, invitando cittadine e cittadini a recarsi al voto per rafforzare il ruolo dei territori e delle amministrazioni locali. L'Unione sottolinea come, a 80 anni dalla nascita della Repubblica, il voto resti un gesto essenziale di democrazia partecipativa e un sostegno concreto ai comuni, grandi e piccoli, che rappresentano il primo presidio istituzionale per le comunità.
1: Brillante operazione della Polizia Penitenziaria a Torino. Gli agenti hanno arrestato un uomo che tentava di introdurre droga e schede SIM nel carcere lanciandole oltre il muro di cinta. Il tempestivo intervento del personale ha permesso di bloccare il responsabile e sequestrare il materiale. Il SAP elogia la professionalità del corpo, che continua a garantire sicurezza nonostante sovraffollamento e carenze di organico.
0: FM News. Young Music, Young People. Radio Club.
3: Faithless. Insomnia.

0: La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Young Music, Young People, Radio Club.
7: Eurythmics, Here Comes the Rain Again.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, alta tensione Stati Uniti, Iran su Libano con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Teheran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con l'America e non ha inviato una risposta. Israele ha intanto colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone e prendendo di mira diversi veicoli, secondo quanto riportato dai media libanesi.
1: Il conflitto in Ucraina. Nell'ultimo massiccio attacco sferrato dalle forze russe sono stati colpiti a Kiev 10 impianti per la produzione di armamenti, soprattutto droni. Raid anche su 3 centri di reclutamento nella capitale, dove almeno 6 persone sono morte. In tutta l'Ucraina, dove le vittime in totale sono almeno 18, sono stati presi di mira siti di difesa e 6 basi aeree. Nella lista degli obiettivi anche 2 siti energetici nella regione di Kharkov.
2: Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Rocca Franca, in provincia di Brescia, nella tarda serata di ieri, a pochi metri dalla sua abitazione, in seguito ad una violenta caduta sull'asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio.
1: 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Entrambi sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai 2 grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono 2 persone bloccare le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
2: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai Fori Imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
1: Economia. Secondo quanto rivela l'Istat, l'industria italiana ha perso quasi 700.000 lavoratori tra il 2007 e il 2024. La manifattura ha registrato un calo della propria forza lavoro del 16,9%, con una riduzione concentrata nel comparto tessile e abbigliamento, dove ci sono 235.000 lavoratori in meno, pari a quasi il 40%. Gli altri settori più esposti sono altri comparti tradizionali, come industria del legno, della lavorazione dei minerali non metalliferi, degli articoli di gomma e materie plastiche, maggiormente esposti alla concorrenza delle economie emergenti.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
0: Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Super Trailers.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Super Trailers.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami. Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Radio Club, Young Music, Young People.
19: Drillionaire, Fit, Lazza, Blanco, Sfere Basta e Michelangelo. Bon ton.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia.
2: Cidac, Cidac!
3: Club Rewind. Maroon 5.

Fuck.

0: Per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel GP d'Ungheria, l'Equona avviene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicola Bulega, tra questi i tre ottenuti proprio a Balaton a inizio maggio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Young Music, Young People, Radio Club.
2: King Arthur, I found you.

0: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Più musica e più divertimento. Radio Club.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: FM News.
7: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
8: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi, la portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
7: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso d'armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera poco prima di mezzanotte in centro a Pergine Valsugana in provincia di Trento durante un evento gastronomico. Il bilancio è di due feriti ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. I due aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
8: Cambiamo argomento: si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Previsto anche uno spettacolo serale che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale.
7: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata russa. Cresce intanto il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di tre piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni dalle macerie, portando a 11 il numero delle vittime. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti.
8: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha drasticamente ridotto il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale a 116 rispetto agli oltre 900 precedenti, con 330 casi ora confermati. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati confermati circa 321 casi, di cui 48 decessi, mentre nella vicina Uganda sono stati registrati 9 casi confermati, tra cui un decesso. L'epidemia era stata dichiarata il 15 maggio scorso nella provincia di Ituri, martoriata dal conflitto nel nord-est del Congo.
7: Giornata di paralisi per la metropolitana di Londra, usata abitualmente da milioni di utenti a causa di un nuovo sciopero del settore, ultimo di una serie. La protesta, proclamata dal sindacato di categoria, riguarda i macchinisti entrati in agitazione dopo il mancato accordo con la società di gestione che fa capo all'amministrazione comunale su una proposta che include dei turni di lavoro volontari spalmati su 4 giorni alla settimana. Il sindacato accusa l'azienda di rigidità, polemizzando anche col comune e col governo britannico, entrambi a guida laborista. Lo sciopero di 24 ore sarà seguito, salvo svolte negoziali, da un'identica astensione dal lavoro giovedì 4 giugno.
8: Ed è tutto, a più tardi.
6: FM News.
9: La selezione musicale è curata da
10: DJ Rit on the track.
5: Young Music, Young People. Radio Club. Nevek, One More Night.

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: 196 Club Bizarre. Maybe.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 17 e 2 minuti. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Apriamo con la MotoGP. Marco Bezzecchi fa impazzire il Mugello. Il pilota italiano regala all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini alla Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti. Ora è a più 17 su Martini e a più 39 su Di Giannantonio. È stato bellissimo, un sogno che avevo fin da bambino, le sue parole dopo la vittoria. Ciclismo, il Giro d'Italia in corona Jonas Vingegaard, dominatore della Corsa Rosa, nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Vittoria di prestigio allo sprint per Jonathan Milan nel centro di Roma. Il danese conquista anche la tripla corona, andata solo agli altri 7 supercampioni che hanno vinto Tour, Vuelta e Giro. Elisa Balsamo va invece alla seconda tappa del Giro Women, 156 km da Roncade a Caorle. La piemontese della Lidl Trek, classe 1998, ha battuto in volata sul traguardo l'irlandese Gillespie e Chiara Consonni. Balsamo resta così in maglia rosa. Calcio 16, le nazionali impegnate in amichevoli prima dell'inizio dei mondiali 2026. La Germania si avvicina alla manifestazione americana travolgendo 4-0 la Finlandia. Partono bene anche gli Stati Uniti, ma con il brivido. 3-2 al Senegal nel segno di Pulisic. Un gol e un assist mettono fine a un periodo decisamente complicato dell'attaccante del Milan. È la sua prima rete nel 2026, dopo 21 partite a digiuno. Davanti agli oltre 72.000 spettatori del Maracanã, il Panama fa soffrire il Brasile nel primo tempo, poi la squadra di Ancelotti si impone 6-2. Il Messico supera di misura l'Australia grazie a Vázquez. La Corea del Sud passeggia 5-0 sul Trinidad e Tobago, mentre la Repubblica Ceca ha la meglio sul Kosovo per 2-1. Sorride anche il Giappone, finisce 1-0 contro l'Islanda. Prova molto convincente anche per la Svizzera, che batte 4-1 la Giordania. Ma la vera sorpresa della serata è Capoverde, che con un 3-0 si libera della Serbia. La Champions League, il giorno dopo il trionfo, il Paris Saint-Germain è tornato ieri a Parigi per celebrare con i trofei il secondo titolo europeo consecutivo. Circa 100.000 persone hanno accolto i ragazzi di Luis Enrique sotto la Torre Eiffel, con la squadra poi ricevuta all'Eliseo da Macron e diretta infine al Parco dei Principi per continuare i festeggiamenti con i tifosi. Dal presidente francese la condanna dopo gli incidenti del giorno precedente, con un morto e centinaia di feriti. Playoff di basket al termine di un weekend decisamente complicato dentro e fuori dal campo, la Germani Brescia si rialza e vince gara 2 85-79 nella serie contro Milano, pareggiando i conti sull'1-1. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia mercoledì 3 giugno alle 20. Volley, giornata no per l'Italia, sconfitta ieri 3-0 della Turchia in amichevole. Gli azzurri, con pochi big, hanno commesso molti errori. Ora l'attenzione si sposta sui prossimi impegni in Volley Nations League in vista dell'Europeo. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: le news.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi, la portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
1: A Torino una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un litigio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. Intacciata e ascoltata dai carabinieri, ha sostenuto di averlo colpito unicamente per difendersi. Uno scenario che al vaglio degli inquirenti, mentre il ragazzo è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Al momento la ragazza è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso.
2: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso di armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera, poco prima di mezzanotte, in centro a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, durante un evento gastronomico. Il bilancio è di 2 feriti ricoverati in ospedale, ma non in pericolo di vita. I 2 giovani aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
1: Un uomo ha cercato di investire con la sua auto 3 persone che erano sedute su una panchina a Civita Campomarano, piccolo paese del Molisano. L'uomo, un pregiudicato di origine marocchina, si è prima diretto con la sua auto verso la panchina, poi ha cercato di effettuare un nuovo tentativo in retromarcia. Le 3 persone coinvolte hanno riportato solo ferite leggere perché sono riuscite a spostarsi. Il responsabile è stato trasferito nel carcere di Campobasso con l'accusa di tentato omicidio. Le motivazioni del gesto sarebbero correlate al fatto che le persone prese di mira erano amiche della sua ex moglie.
2: Gli esteri è di almeno 18 morti e oltre 100 feriti. Il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti. Mosca ha però confermato di avere compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
1: Il tennis: quella di domani sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro, con ben 3 giocatori impegnati ai quarti di finale del Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno in un derby tricolore, dopo aver battuto rispettivamente Cerundolo e Tiafoe. Fabio Cobolli invece se la vedrà con Felix Auger-Aliassime, la sfida non prima delle 15. Il derby Berrettini-Arnaldi chiuderà invece la giornata, inizierà non prima delle 20:15.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA,

0: appuntamento da non perdere. Da Tutta Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
2: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
1: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
2: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
1: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.

0: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
1: Tu e lo shopping?
0: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blue Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
1: E il portafoglio ringrazia. Cidac, Cidac.
2: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
3: Sono le 18 in punto. Attenzione.

con CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979
6: Radio Club. Beyoncé, Summer Renaissance.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
0: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione. In un dialogo con i ragazzi esponenti della società civile al Quirinale, il capo dello Stato ha ragionato sulle tappe del percorso repubblicano in tutti questi anni e si è detto fiducioso nel futuro grazie alla consapevolezza dei giovani.
1: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto da Mendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è venuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona, che però è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana, comune non distante da Mendolara.
0: La perturbazione atlantica, che ha posto fine alla lunga fase di caldo anomalo, sta attraversando l'Italia con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. Le criticità maggiori si stanno registrando al nord, dove la protezione civile e le amministrazioni locali sono impegnati nel monitoraggio di fiumi, sottopassi e aree più esposte al rischio idrogeologico. A Milano si sono verificati allagamenti in alcune zone della città. Intanto la protezione civile ha già diffuso una nuova allerta per la giornata di domani.
1: È iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Intanto una persona è rimasta uccisa in un attacco di droni contro un'auto nel sud del Libano. Altri sei corpi sono stati recuperati dalle macerie di un'abitazione vicino a Saida. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, ma il premier israeliano Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano.
0: Il mondo deve prepararsi all'imminente ritorno del Niño. Lo conferma nuovamente anche l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU, secondo cui il fenomeno climatico ciclico e naturale che innalzerà le temperature di tutto il mondo e intensificherà gli eventi estremi è ormai già dietro l'angolo. C'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate, prima di settembre, e il 90% di probabilità che vada avanti fino al mese di novembre. Gli scienziati hanno avvertito che potrebbe essere il più intenso di questo secolo. Per Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, il mondo deve considerarlo come un urgente allarme climatico.
1: Veniamo allo sport e il tennis. Sascha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà nella giornata di venerdì uno tra Fonseca e Mensik. Intanto domani ben tre giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale degli Open di Francia. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere con Félix Auger-Aliassime.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: FM News.

0: News.
1: Soltanto il 41,9% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida con viva voce o assistente vocale. È uno dei dati della nuova ricerca ANAS sugli stili di guida, realizzata con oltre 4.000 interviste e 5.000 osservazioni su strada. Il 14,6% digita ancora il numero prima di attivare il viva voce e quasi il 9% guida con lo smartphone in mano. Eppure il 75% degli intervistati considera il telefono pericoloso al volante. L'86% approva le nuove norme del codice della strada, ma tra i più esposti al rischio, giovani, motociclisti e guidatori di veicoli a noleggio, il consenso crolla. In miglioramento l'uso delle cinture, soprattutto posteriori, salite al 64,7%. Per ANAS, investire in educazione e consapevolezza resta decisivo per avvicinarsi all'obiettivo europeo della Vision Zero entro il 2050.
0: La ginnastica dinamica militare italiana debutta a Rimini Wellness 2026 come grande novità della 20ª edizione. Con oltre 70.000 iscritti e 600 centri, GDMI presenterà un padiglione immersivo di 500 metri quadrati, dedicato all'allenamento a corpo libero e alla sua filosofia di disciplina e gruppo. In programma sessioni di training, coaching motivazionale e un recruiting nazionale per nuovi istruttori, mentre la disciplina continua la sua espansione anche in Europa.
1: Oltre 150 ginnaste hanno animato il saggio annuale del Club de Sports, nella palestra di Saint-Vincent con 12 coreografie dedicate alla natura e alla tutela del pianeta. Per molte atlete la stagione si chiude qui, mentre il settore agonistico prosegue la preparazione in vista delle finali nazionali di ginnastica in festa, in programma a Rimini dal 20 al 28 giugno. La società registra una crescita nei corsi della cintura di Aosta e conferma ottimi risultati nel livello silver.
0: FM News. Radio Club, Young Music, Young People.
2: Elodie y Marrakech. Margarita.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Domenico Tedesco, il nuovo allenatore del Bologna, annuncia il club rossoblù in una nota dando il via di fatto al valzer delle panchine che coinvolgerà altri club italiani. Tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva. Nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato l'Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, la Nazionale del Belgio e il Fenerbahce. Due titoli ottenuti, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Turchia. Ultimo allenamento a Coverciano per la giovane Italia di Silvio Baldini prima della partenza per il Lussemburgo, dove domani sera affronterà la prima delle due amichevoli in programma questa settimana. Gli azzurri scenderanno in campo col modulo 4-3-3 testato anche questa mattina, con capitano Donnarumma tra i pali, Comuzzo e Chiarodi a centrali, Palestra e Bartesa agli esterni, Pisilli, Lipani, Indurre a centrocampo, Cherubini, Piesposito e Coleosso in attacco. Italia del tennis nella storia, visto che per la prima volta saranno ben tre i giocatori azzurri che giocheranno i quarti di finale di uno slam, in questo caso del Roland Garros. Saranno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi dunque protagonisti del torneo parigino. Oggi intanto iniziano i quarti di finale col numero 2 del seeding Sasha Zverev, che affronta per la prima volta in carriera lo spagnolo Rafa Hodar al suo primo quarto di finale slam. In serata invece toccherà João Fonseca, il brasiliano sfiderà il ceco Jakub Mensik. Iker Lecuona torna in MotoGP tre anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalunya. Lo spagnolo è stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel Gran Premio d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicolò Bulega, tra questi tre ottenuti proprio a Balaton inizio maggio. Il volley Fefe De Giorgi, CT della nazionale italiana di volley maschile, ha dinamato le convocazioni per la prima tappa della Nations League, che vedrà gli azzurri impegnati a Ottawa dal 10 al 14 giugno. I campioni del mondo in carica incroceranno la Francia, la Germania, Turchia e gli USA, entrando nel vivo della stagione dopo aver disputato tre amichevoli la scorsa settimana. Il tecnico pugliese ha selezionato 14 elementi, si preannuncia un ballottaggio tra gli opposti Kamil Rilicki e Alessandro Bovolenta. Gli schiacciatori di riferimento dovrebbero essere Mattia Bottolo e Luca Porro. Tra centrali spicca Giovanni Gargiulo, spalleggiato da Pardo Mati, Giovanni Sanguinetti e Leandro Mosca. Paolo Porro e Mattia Boninfante saranno i due palleggiatori a disposizione, mentre Domenico Pace e Gabriele Laurenzano sono i liberi. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo della procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana, comune non distante da Amendolara.
1: Schette intimidatorie contro la presidente del Consiglio Meloni sono apparse nel quartiere di Campo di Marte a Firenze. La denuncia è del consigliere di quartiere nel gruppo di Fratelli d'Italia, Simone Sollazzo, che su Facebook ha postato anche una foto. La Digos ha avviato accertamenti, si stanno infatti avviando le verifiche per risalire agli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza.
2: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione.
1: Gli esteri: l'Iran non ha ancora risposto alla proposta di accordo finale con gli Stati Uniti volta a porre fine al conflitto tra i due paesi e le discussioni sul testo definitivo sono ancora in corso a Teheran, secondo quanto riferito a Mer News, una fonte vicina al team negoziale iraniano. È intanto iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano.
2: È di almeno 18 morti, oltre 100 feriti, il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Mosca ha però confermato di aver compiuto un massiccio attacco sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
1: Il tennis: Sasha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Rafael Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà venerdì 1 tra Fonseca e Mensik. Domani invece ben tre giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale dell'Open francese. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere contro Félix Auger-Aliassime. Intanto nel torneo di doppio gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono la loro partita in 2 ore e 43 minuti di gioco e si qualificano per la semifinale.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
5: Work, tre lettere. VDA. Come la valle.

0: senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Super Trailers.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Young Music, Young People. Radio Club.
14: Fat Man Scoop. Astronomia.

0: inoltre, per il loro spettacolo primaverile, stanno diventando indicatori sensibili anche delle variazioni climatiche su scala globale. Negli ultimi decenni, infatti, la data media della loro fioritura si è spostata in avanti di 10 giorni rispetto al passato, non per un capriccio della natura, ma per l'aumento delle temperature medie globali. Gli studiosi usano da anni dati sulla fioritura dei cherry blossom per capire come il clima stia cambiando. Alcune serie storiche giapponesi risalgono addirittura a 1200 anni fa. Biodiversità adesso. Nell'Amazzonia boliviana, un progetto di conservazione delle tartarughe di fiume è diventato il simbolo della resilienza ambientale e comunitaria, con l'obiettivo di sostenere biodiversità e rafforzare la relazione tra uomo e natura. Questo processo, che coinvolge guardiaparchi e comunità locali, ha consentito di restituire all'ambiente decine di migliaia di tartarughe negli ultimi anni, dando una nuova speranza alla specie, oggi considerata vulnerabile a causa della perdita di habitat, del bracconaggio e del clima che continua a cambiare. Oggi 3 giugno infine si celebra la Giornata Mondiale della Bicicletta, un'occasione per promuovere la mobilità sostenibile e il rispetto ambientale. In molte città italiane ed europee l'iniziativa viene festeggiata con pedalate collettive, eventi educativi e campagne di sensibilizzazione sul beneficio dell'uso della bici. Meno emissioni di CO2, meno traffico, più salute per chi pedala. Quest'anno diverse amministrazioni hanno organizzato percorsi sicuri e incontri pubblici per incoraggiare i cittadini di tutte le età a scegliere la bicicletta come mezzo ogni giorno. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Fedez, Bimbi Blu per strada.

0: Questa è Radio Club. Sono le 20 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo della procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana, comune non distante da Amendolara.
1: Schette intimidatorie contro la presidente del Consiglio Meloni sono apparse nel quartiere di Campo di Marte a Firenze. La denuncia è del consigliere di quartiere nel gruppo di Fratelli d'Italia, Simone Sollazzo, che su Facebook ha postato anche una foto. La Digos ha avviato accertamenti, si stanno infatti avviando le verifiche per risalire agli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza.
2: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione.
1: Gli esteri: l'Iran non ha ancora risposto alla proposta di accordo finale con gli Stati Uniti volta a porre fine al conflitto tra i due paesi e le discussioni sul testo definitivo sono ancora in corso a Teheran, secondo quanto riferito a Mer News, una fonte vicina al team negoziale iraniano. È intanto iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano.
2: Ed almeno 18 morti, oltre 100 feriti, il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti. Mosca ha però confermato di aver compiuto un massiccio attacco sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
1: Il tennis: Sasha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Rafael Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà venerdì 1 tra Fonseca e Mensik. Domani invece ben 3 giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale dell'Open francese. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere contro Felix Auger-Aliassime. Intanto nel torneo di doppio gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono la loro partita in 2 ore e 43 minuti di gioco e si qualificano per la semifinale.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rit on the track.
5: Radio Club.
6: Portugal, the man. Live in the moment.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Diamond, feat. Ciro Regione. Chill, va pazzo.

sempre e ovunque. Radio Club. Sono le 21 e un minuto. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: domani.
1: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA,

0: Radio Club è Young Music Young People. Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 22 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Radio Club.
1: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA

0: Questa è Radio Club.
1: È l'una in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Club Rewind.
1: Alert, Sam Silver, White Rose Moxie, Again.